0: en 1976. Esto con su equipo en el momento, el Cagliari de Italia.
1: Nella ripresa, dopo appena due minuti, il secondo gol. È Roccotelli sulla sinistra,